0: Summer One Night, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Questa sì, questa no, questa magari.
2: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Non ti serve premere play, sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Number One Summer One Nights. Il suono dell'estate.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
0: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: buongiorno, buongiorno. Sono le 7 in punto e noi siamo pronti per iniziare tra poco.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente e colonie assediano case palestinesi in Cisgiordania. Arriva l'IDF ma esita. Secondo gli Stati Uniti sono terroristi. Jared Kushner in volo verso Israele, atteso vertice con Netanyahu sulla situazione a Gaza. Roma, attentato Ranucci, la vitola resta in carcere. GIP respinge la richiesta dei domiciliari. L'interrogatorio del 12 agosto è durato oltre 5 ore. Ha detto di avere commissionato ad autori materiali un'azione con diverse modalità, consegnata alla DIRAI la relazione del comitato etico su Ranucci. Boato a Colleferro, alle porte di Roma, incendio ed esplosione nella fabbrica di munizioni ex Simmel Difesa. Secondo le ricostruzioni non ci sono morti né feriti, i 24 operai presenti sono stati tratti in salvo. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto polveri, gli investigatori escludono la pista eversiva o il sabotaggio. San Vito Lo Capo, Trapani, esalazioni tossiche dal depuratore. Un lavoratore è stato sopraffatto dai gas tossici durante i soccorsi, anche un operatore sanitario è morto mentre tentava di rianimarlo. Puglia, Trani, 18enne muore accoltellato, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa, colpito con 3 coltellate alla schiena. Alla base dello scontro potrebbero esserci dissidi di natura sentimentale. Allerta Etna, stop ai voli dell'aeroporto di Catania fino alle 2 del 15 agosto, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove, la nube di cenere si muove ancora verso sud e sud-ovest. I campionati a Birmingham, europei di atletica, Derkac oro nel salto triplo, Desalu e Dezza si qualificano in finale nei 200 uomini, Pernici quinto negli 800 maschili, Nonino decimo e Dester dodicesimo nei 1500 del decathlon. I campionati a Parigi, europei di nuoto, Sara Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 dorso, bronzo per Acecon nei 200 dorso e Pilato nei 100 rana. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.

0: Di come va?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, va benissimo come sempre.
0: Sei falso come i soldi del Monopoli.
1: Ma oggi è venerdì, va benissimo, fidati.
0: È vero, è venerdì. Tra l'altro 14 agosto, cioè dopo il Ferragosto siamo al giro di boa praticamente. Dopo il Ferragosto è tutto in discesa,
1: brava,
0: verso Natale. Tra l'altro a proposito di Natale, ho scoperto una roba fichissima che non sapevo, tra poco ve la racconto. Vi auguriamo il buongiorno però questa mattina con un pezzo bellissimo, The Wave, Jungle. Questa è Radio Number One, buenos dias.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: ritmato ma comunque delicato quello che abbiamo scelto per voi questa mattina per questo 14 agosto 2026, sulle mani per il Ferragosto. Allora vi dicevo, tra l'altro, e lo stavo spiegando anche a Danny che è in regia questa mattina, che ho trovato una cosa che mi ha lasciato un po' basita, però è una figata pazzesca. Allora stavo pensando al concetto che dopo Ferragosto è tutto in discesa, no? Nel senso, l'estate più o meno ce la lasciamo alle spalle, siamo già proiettati, è un po' il giro di boa, no? Siamo già proiettati verso la nuova stagione e di conseguenza per chi lo ama tanto come noi, ad esempio, verso il Natale. E quindi stamattina ho digitato semplicemente quanto manca a Natale per capire quanti giorni mancano e ho trovato il sito Quanto manca a Natale. E c'è un sito praticamente che esiste, cioè dove c'è solo il countdown: 132 giorni, 18 ore, 51 minuti, 31, 30, 29, 28 secondi. E che bello! E si può andare a vedere, una cosa completamente inutile, però mi piace tantissimo. Tu hai l'app?
1: C'è anche l'app che fa la stessa cosa, sì, certo. Bellissimo.
0: Perché ho scoperto questa cosa, che Danny è proprio un appassionato di Natale, ma fa delle cose da matto, da pazzo furioso, però.
1: Sì, ma è mica da matto, ho fatto il presepe, l'ho creato io da solo tutto quanto con vari personaggi, anche extra presepe, tipo Maradona, tipo C3PO, tipo Wally ed Eve.
0: Ma sei matto?
1: È inclusivo.
0: No, è una cosa bellissima, perché appunto Danny, dicevamo ieri, che è molto bravo, non molto abile nei lavori manuali, diciamo anche di precisione, restaurare mobili antichi bisogna essere bravi veri, e quindi sei anche bravo a costruire tipo statuine del presepe.
1: Ci provo, sì, ci provo.
0: Ma che meraviglia, io pensavo di essere matta per il Natale, invece c'è sempre chi è peggio di me, diciamo, ecco. Però non lo so, secondo me è bello, a me mette un sacco di allegria al Natale, bello parlare di Natale il giorno di Ferragosto, solo noi ce la possiamo fare,
1: certo.
0: Certo, buon Natale.

0: carina la nuova canzone di Malika Ayane, si chiama Una possibilità, su Radio Number One alle 7:16 minuti del 14 agosto del 2026. Noi siamo assolutamente immersi in un'atmosfera natalizia, ci siamo caduti per caso parlando così del Natale, del fatto che dopo il 15 d'agosto è tutto in discesa verso il Natale. Abbiamo scoperto appunto che Danny Nardi è un appassionato di Natale, ha costruito un villaggio mega galattico dentro casa sua, il villaggio Lemax, giusto? Si chiama
1: sì,
0: così?
1: Lemax, le casette sono della Lemax.
0: Mi è arrivato questo video che mi ha mandato, ma è una cosa da museo, cioè una roba di quelli che vedi, non lo so, quando vai nei musei del Natale, nei negozi del Natale dove ci sono questi allestimenti meravigliosi, ed è una roba che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Non sei l'unico, caro Danny, c'è anche una nostra ascoltatrice che ci dice questo.
2: Buongiorno ragazzi, da Cristina da Mantova. Io Danny lo capisco tantissimo, perché di solito faccio un presepe di 4 metri per 3 in chiesa, poi ne faccio uno per me di circa 1 metro per 1,70 d'altezza, e lo smonto a fine gennaio, dopo il battesimo di Gesù, e praticamente io da metà febbraio ricomincio a preparare quello dell'anno dopo, perché faccio modifiche, costruisco vasellame, salumi, formaggi. Ecco, l'unica cosa che non mi sono mai messa a fare sono le statuine, perché altrimenti credo che in casa mia allestiscano un rogo, perché ho roba dappertutto, tra presepi e diorami di serie TV, sci-fi degli anni 70, tipo Spazio 1999, quindi ho astronavi con lo sfondo lunare, con lo sfondo dei pianeti, ecco, mi buttano poi in casa, e quindi le statuine ancora non ho, insomma, non ho deciso di provare a farle. Buona giornata ragazzi e buon Natale.
0: Ma che meraviglia, buon Natale anche a te Cristina, che meraviglia, perché poi credo che il godimento maggiore sia quello di farseli da soli, cioè non comprarli e poi metterli,
1: certo,
0: no?
1: Quello è la bellezza.
0: Certo, che meraviglia. Allora buon Natale, buon Natale. Ma no, il panettone, come la mettiamo con il panettone?
1: Il panettone.
0: Il panettone non ce l'ho, ma la bottiglia

0: Slow It Down, l'inconfondibile voce di Benson Boone su Radio Number One. L'allegra combriccola del Natale si è aggiunto anche a un nostro ascoltatore che si chiama Gigetto, che dice che lui ama i giorni antecedenti al Natale. Mancano tipo 20 domeniche. Direi, io la chiuderei qua. Tra poco la viabilità.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: viabilità.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale, si segnala solo sulla A21 Torino-Brescia, probabili code per ripristino incidente allo svincolo Asti Ovest in direzione Brescia, ed anche sulla Statale 1 via Aurelia, probabili code per ripristino incidente all'incrocio Rio Torto in direzione incrocio Roma. E per il traffico è tutto, buon viaggio.

e sicuramente purtroppo non è una buona giornata per Jovanotti, perché stavo leggendo proprio qualche giorno fa che è stata annullata una data del suo Jova Summer Party, il tour che sta facendo durante quest'estate, che è partito tra l'altro proprio da Olbia ed è partito il sabato in cui siamo ripartiti noi dall'IGV Club Santa Clara. E mi ricordo che ho avuto questa immagine meravigliosa, stavo raggiungendo con il taxi l'aeroporto di Olbia per ripartire, e c'era quest'area proprio prima dell'aeroporto piena di gente con questo palco megagalattico, ed era appunto la data in corso del Jova Beach Party che apriva appunto il tour a Olbia. E ho pensato, mamma che bello sarebbe essere lì, mi piacerebbe scendere dal taxi e vedermi il concerto. C'era anche Alfa tra l'altro come special guest, c'era Benny Benassi, insomma, e deve essere un concerto sicuramente molto bello, molto allegro. La data in programma lunedì 17 agosto nell'area ex cartiera di Barletta purtroppo è stata annullata per problemi, appunto parere negativo della commissione di vigilanza, insomma un po' di problemi burocratici che hanno fatto arrabbiare molto Lorenzo e sicuramente di più quelli che hanno acquistato i biglietti, che anche se avranno il rimborso comunque non si potranno godere la bella serata che avevano programmato, e quindi insomma è sempre una brutta notizia. Tra poco una vincente storia da raccontarvi su Radio Number One, un nostro ascoltatore e la sua colazione. Stay tuned, perché è veramente una storia vincente, a puntate ovviamente. Stanchi in arrivo con Justin Timberlake, Better Play.

0: Una bella ballad di Lenny Kravitz del 2008, questa I'll Be Waiting, che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Stiamo parlando di asciugamani, quanti asciugamani bisogna avere? E la domanda che abbiamo fatto dopo aver letto appunto un dibattito che si è sviluppato ed è durato giorni e giorni sui social con diverse scuole di pensiero. Sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per me, come in tutte le cose, la biancheria di casa.
0: Sì.
1: Sia le lenzuola che le salviette, tre cambi, uno che si usa, uno nella cesarina e uno di scorta per le emergenze.
0: Chi è la cesarina?
1: Ah, la cesarina è la mia lavatrice, perciò il resto è tutto inutile.
0: Ma certo.
1: Ho dato il nome alla lavatrice perché quando combina qualche disastro è meglio mandare a cagare una cesarina che dire alla lavatrice vai a cagare.
0: Ecco appunto. E niente, giustamente ha dato anche, anch'io do i nomi alle cose comunque. La mia lavatrice non ha un nome, però provvederò, così quando devo mandarla anch'io a quel paese la chiamo per nome proprio.
2: Allora, quanti asciugamani? Tenendo conto che sono tre a testa, uno per l'intimo, uno per facce mani e uno per grande, direi un cambio e quindi tre a testa due volte, sei a testa.
0: Sei a testa.
2: Che matematica di primo mattino, ciao!
0: Ammazzalo, è vero, perché voi ne avete tre, perché voi in Italia avete il bidet. Come si vive con il bidet? Si vive bene con il bidet, vero? È bello avere il bidet. Vabbè, insomma, sì, purtroppo chi non vive in Italia questo problema non ce l'ha, l'asciugamanino piccolo, diciamo, non esiste praticamente.

0: Styles, splendida canzone dall'album più recente su Radio Number One alle 8.43. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo al 1985 per una grande canzone di Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Last, la grande canzone di Radio Number One per sciabolarvi uno dei miei consueti pipponi. Anche perché una nostra ascoltatrice, siccome siamo orfani della sigla ufficiale dei Pipponi della Doriani, mi ha regalato questa, una versione, diciamo, cantata da lei della sigla del Pippone della Doriani. Peccato che io non abbia nessun pippone su questa canzone, però la sigletta la voglio mettere lo stesso perché mi piace tanto. Sentite:
1: il Pippone della Doriani, il Pippone della Doriani, non te lo fa nessuno, Manu. Ciao, un abbraccio, Romana Torino. Ciao.
0: Romana Torino che mi ha fatto la sigla del Pippone. No, in realtà non ho niente di particolare da dirvi, se non che questa canzone, appunto, We Don't Need Another Hero, di Tina Turner del 1985, faceva parte della colonna sonora del film Mad Max, Oltre la sfera del tuono. E dici: grazie, lo sapevo, l'ho anche visto. Dove lei ha anche recitato nel ruolo della spietata leader Anti-Entity accanto a Mel Gibson, ed era stata anche brava, nel senso, uno non si aspetta che magari una cantante così brava sia per forza anche un'attrice così brava, invece aveva stupito tutti. E un'altra cosa che posso dirvi è che esistono due versioni diverse: la canzone ha una durata differente, quella del film dura 7 minuti, mentre invece quella che abbiamo ascoltato è un pochino più breve, per fortuna, per 7 minuti. È bella, meno di 7 minuti è anche lunga, ecco. E basta, non ho nient'altro da dirvi. Direi che possiamo andare su Iverama, che ne dite? Possiamo ritornare alla realtà dopo questo viaggio nella storia della musica con le grandi canzoni di Radio Number One, che ci ha riportati indietro al 1985. Ritorniamo all'estate 2026. Un sacco di artisti italiani ci hanno regalato delle bellissime canzoni che noi ascoltiamo molto molto volentieri, saranno poi ricordati come i tormentoni di questa estate.

0: 2017 quando Shawn Mendes ci regalava questa bella canzone che abbiamo riascoltato nel Summer One di Radio Number One.
1: Summer One, vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393 444 0444.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sun, sono le 9 in punto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, reporta ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: 9:07 minuti, questa è Radio Number One. Ancora buongiorno, buenos dias, la nostra porzione di weekend, weekend number one, di summer one, tra le 7 e le 10. Mia, Manuela Doriani e di Danny Nardi, eccola qui, sta piano piano arrivando al termine. Era Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stavo leggendo una cosa interessante che riguarda gli orari della giornata in cui si è più produttivi. Voi, lascia stare l'ora in cui vi dovete svegliare perché dovete andare al lavoro per forza, magari la mattina, eccetera. Qual è l'ora della giornata in cui ti sei più produttivo, sei più in forma, sei più carico a pallettoni? Tu, Danny?
1: Io al mattino, sempre e comunque al mattino, sì.
0: Tu la mattina. E infatti gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Hanno fatto una ricerca su diverse persone e la maggior parte appunto degli italiani che hanno risposto alle domande di questa ricerca sono più produttive anche in base all'età, alla professione e alla cultura, ma in generale appunto gli italiani preferiscono andare a lavorare di mattina. Io no, ad esempio, cioè io lavoro di mattina da tutta la vita praticamente, anche di mattina molto presto. In realtà l'ora in cui rendo meglio è il primo pomeriggio, cioè sì, dopo essermi svegliata con calma, fatto cose, mangiato, palestra, quindi risveglio muscolare eccetera eccetera, il pomeriggio proprio carica a pallettoni. Invece allora, quindi l'Italia al top della classifica delle persone più attive al mattino, seguono la Danimarca e la Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive la sera. Nelle Filippine invece c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Vedi, devo andare a vivere nelle Filippine o in Brasile. Ovviamente dipende dalle professioni, dai ruoli, anche il settore appunto professionale fa la differenza. Creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata. Quelli che lavorano nell'arte invece la sera, nella scrittura, l'intrattenimento eccetera, invece la sera. In ogni caso le persone analizzate, quelle che sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Io se potessi non svegliarmi alle 6 sei felicissima, però vabbè, uno poi si adatta, nel senso, sei felice anche. Hai poi tutto, guarda il lato positivo, hai poi tutta la giornata da goderti, no? The Weeknd in arrivo su Number One, questa è Blinding Lights.

0: The Manche Midpil, lo so che sembrerebbe qualcos'altro, in realtà significa domenica mezzogiorno. Questo è il titolo di questa canzone di Giselle, su cui abbiamo scherzato moltissimo. In realtà no, nel senso è una canzone anche molto piacevole, che si dice sia fatta interamente con l'intelligenza artificiale.
1: Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore. Singapore, vado a Singapore, vi saluto e vado a lavorare.
0: Bellissima, bellissima questo accompagnamento con clacson di camion. Devo dire la verità, è veramente un tocco di classe, che cioè proprio da grande artista. Dice Singapore perché appunto stavamo parlando dei posti nel mondo dove la gente è più attiva, e a Singapore sono attivi il pomeriggio / sera, quindi se la possono prendere con calma e la mattina dormono. Invece siamo noi italiani che la mattina siamo super attivi e pare sia il momento della giornata dove rendiamo di più. Una nostra ascoltatrice che si chiama Cinzia, anche lei come me, Danny no, Danny è attivo la mattina, invece anche lei come me dice pomeriggio fino a sera, è il più forte di me, lo so cara Cinzia, però siamo un mondo di gente che vorrebbe svegliarsi a mezzogiorno, obbligata a svegliarsi alle 6, è così, è la triste realtà, è così. E va bene, e Rosville e Nell, ripischiamo dal 2023 con questa canzone, Io e me e altri guai.

0: Dark di Selena Gomez su Radio Number One, e tra poco finalmente scopriremo che cosa ci riserva il meteo per questo Ferragosto grazie alle meteo di Danny. A tra poco.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393 444 0444.
4: La musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore. Informazione sulle Alpi occidentali in attenuazione serale, temperature stazionarie con massime tra i 34 e i 38 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino, temperature stabili con massime tra i 35 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Bellissima voce quella di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, una coppia esplosiva con questa canzone che si chiama Repeated, alle 9:30 su Radio Number One. Abbiamo ascoltato con grande attenzione le previsioni meteo di Danny Nardi, anche perché insomma è la vigilia di Ferragosto, venerdì, domani Ferragosto, insomma a parte chi lavora a stretto contatto con il pubblico, comunque magari nelle strutture tipo ospedali eccetera, la maggior parte delle persone in teoria dovrebbe godersi almeno un weekend di tranquillità, no? Ferragosto, cioè. E quindi quando la domanda sorge spontanea, come dice Pat, quando parli di temporali di calore, cioè intendi un po' d'acqua o devo mettere la macchina in box perché sennò me la grandine me la distrugge?
1: Temporali di calore possono portare a grandine o a piogge di fulmini, quindi sì, potrebbero creare tanti danni.
0: Ecco, beh, mai una gioia, ragazzi.
1: Non è una pioggerellina estiva, diciamo.
0: Io pensavo da una rinfrescata e via, no? Nel senso, e poi si ricomincia col picnic.
1: Assolutamente no. Stamattina sulla 13 c'era un temporale di calore e la macchina della polizia ha dovuto scortare tutta la gente perché non si vedeva nulla.
0: La safety car?
1: Safety car in autostrada.
0: In autostrada, va bene, la prossima volta non ti chiedo più niente, forse preferisco non sapere, così affrontare nell'ignoranza totale, nella nebbia, così il futuro, questo futuro incerto.

10.35, stiamo parlando di cinema, perlomeno abbiamo introdotto l'argomento cinema per dare questa notizia relativa ai cinema all'aperto che in Italia, nel nostro paese, quest'anno, quest'estate hanno accolto più di 20.000 persone, quindi risultati meravigliosi, complici anche dei film che sono stati realizzati, che si sono rivelati dei veri e propri film evento che hanno raccolto al cinema milioni di persone in tutto il mondo e non soltanto in Italia. C'è un dato che è molto interessante: in questo momento i film più visti al mondo, i primi tre film più visti al mondo, sono tre film che hanno superato tutti e tre il miliardo di incassi complessivi, partendo da Spider-Man, che ormai ci siamo quasi, ha raggiunto i 2 miliardi, addirittura siamo a 1.700 milioni, poi l'Odissea di Nolan che ha 1.120 miliardi e poi Toy Story 5 che ha 1.100 miliardi, quindi grandi film, grande stagione per il cinema, è bello, riviviamo l'atmosfera della sala. We'll be right back.

0: Sinclair, Bob Sinclair con Kaisa e la loro I Can Wait su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

quasi alle origini della carriera dei Coldplay con Clocks. 2002 esce A Rush of Blood to the Head, un album meraviglioso che traccia una linea di demarcazione tra il passato e il futuro di Chris Martin e soci, e abbiamo riascoltato questa canzone che illumina sempre il cuore, illumina sempre le nostre giornate, che è stata anche questa, dato che abbiamo parlato di cinema in questa nostra prima ora, una colonna sonora importante di tantissimi film dei primi anni 2000 e continua ad esserlo ancora oggi. Oggi arriva anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Number One.

Calvin Harris, Pharrell Williams e tutto un esercito di altre persone incluse all'interno di questa canzone che ha animato l'estate di qualche tempo fa e che ancora oggi ascoltiamo con piacere, così come ascoltiamo con piacere anche Chemical, lui è Post Malone.

0: Questa nostra prima ora insieme su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 11 e un minuto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente e Colonia assediano case palestinesi in Cisgiordania, arriva l'IDF ma esita, secondo gli Stati Uniti sono terroristi. Jared Kushner in volo verso Israele, atteso vertice con Netanyahu sulla situazione a Gaza. Dalle 7 di questa mattina due velivoli Canadair sono attivi nelle operazioni di contenimento dell'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato a Como sulle pendici del Monte Goi, a due passi da alcune delle aree a maggiore densità residenziale del capoluogo lariano. La situazione stamattina sembra in lieve miglioramento. Puglia, Trani, 18enne muore accoltellato, 17enne si presenta dai carabinieri e confessa, colpito con 3 coltellate alla schiena. Alla base dello scontro potrebbero esserci dissidi di natura sentimentale. Meteo, Ferragosto rovente, poi una corrente atlantica irrompe sull'Italia, temperature in calo e temporali. All'inizio della prossima settimana attesa una perturbazione sul paese, massa d'aria fresca in arrivo dal nord Europa. Allerta Etna, stop ai voli dall'aeroporto di Catania fino alle 2 del 15 agosto, la lava scorre nella Valle del Leone, nella Valle del Bove, la nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Sport, campionati a Birmingham, europei di atletica, Derkac oro nel salto triplo, Desalu e Dessa si qualificano in finale nei 200 uomini, Pernici quinto negli 800 maschili, Nonino decimo ed Esser dodicesimo nei 1500 del decathlon. I campionati di Parigi, europei di nuoto, Sarah Curtis fa il bis, oro e record del mondo nei 50 dorso, bronzo per Cecon nei 200 dorso e Pilato nei 100 rana. E questa era l'ultima notizia. Grazie a tutti, una buona giornata.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

seconda ora insieme qui su Radio Number One. Ancora una volta buongiorno da Alvise Salerno. Chissà che cosa state facendo in questo momento della vostra giornata, considerando che è il 14 di agosto e che di conseguenza ormai l'organizzazione del Ferragosto teoricamente è stata fatta. Poi si sa sempre che c'è qualcuno che si organizza all'ultimo minuto, ma l'ultimo minuto significa che a mezzanotte si festeggia, quindi si sta magari in spiaggia, c'è il DJ set, tutto quello che vogliamo, e alle 9 di sera arriva la chiamata: senti, ci raggiungi da questa parte, da quest'altra parte, perché noi stiamo facendo questo, tu che fai, dove sei? Ci sono, queste persone ci sono, e poi ci sono quelle che invece Ferragosto lo passeranno in casa, e a tutti quanti loro noi mandiamo un enorme abbraccio e vi diciamo che noi ci siamo anche questa sera, anche a mezzanotte, anche domani, quindi non vi preoccupate, perché se c'è un luogo dove potrete stare a casa vostra e festeggiare il Ferragosto con della buona musica, quel luogo è sicuramente l'FM, è sicuramente Radio Number One. Adesso David Guetta con Sia e la loro Flames.

4 giornate di condivisione di auguri, un po' come succede a Capodanno, a Natale, ed esattamente come in quelle giornate, anche oggi siamo insieme con la migliore musica del presente, del passato e anche con i protagonisti del nostro futuro. Lei rappresenta tutte e tre le stagionalità. Emma, apnea.

0: tempo per le prossime ore qui su Radio Number One.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
3: Ma scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Però ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io lo so.
1: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: One Meteo.
1: Amici e amiche di Radio Number One, sono le 11:25 puntualissimi, vediamo quali saranno le previsioni del tempo per le prossime ore e soprattutto per i prossimi giorni, perché poi in realtà se guardiamo questo weekend, se guardiamo il Ferragosto in senso lato, le cose non cambieranno rispetto a quelle che state vivendo e stiamo vivendo tutti quanti noi in questo momento, quindi sole, caldo, belle giornate, insomma non ci sarà nessun tipo di cambiamento. Quello che si configura invece per i primi giorni della settimana successiva al Ferragosto, quindi a partire da lunedì, non sembra che possa caratterizzare la chiusura definitiva di questa fase che potremmo considerare a tutti gli effetti rovente, quasi infernale dal punto di vista delle temperature, che ci ha accompagnato tra l'altro per tutta l'estate, ma ci sarà questa breve parentesi che peraltro di fresco avrà ben poco, perché poi le temperature saranno destinate a salire di nuovo, purtroppo sì. Tra lunedì e martedì ci sarà questo fronte atlantico, ci dicono gli amici di Trebimeteo, collegato ad una saccatura sulla Scandinavia che scivolerà a tutti gli effetti verso l'Europa orientale e toccherà anche l'Italia, quindi tra lunedì e martedì ci sarà questo, diciamo tra virgolette, fresco che arriverà rispetto al solito, però per il resto a partire da mercoledì le cose torneranno esattamente come sono adesso, quindi temperature superiori ai 35 gradi, in alcune zone d'Italia si toccheranno i 40 gradi, quindi in ogni caso stiamo parlando di temperature ben al di sopra della norma per quelle che dovrebbero essere in realtà. Se volete conoscere tutti i dettagli del tempo, del meteo per le prossime ore, per i prossimi giorni, trebimeteo.com è a vostra disposizione, oppure se siete in giro scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

Brother 54 Ultra con Talk to You, un'altra di quelle canzoni che sicuramente avete ascoltato nel corso di tutta l'estate e che questa sera sarà protagonista in tutti i lidi, in tutte le spiagge, in tutte le battigie d'Italia e anche d'Europa, e mi viene da dire del mondo, perché queste canzoni che stiamo ascoltando su Radio Number One sono delle canzoni che stanno avendo successo in tutto il mondo quest'estate. Chi è protagonista da diverso tempo, potremmo dirlo tranquillamente, della nostra estate italiana, esattamente da 2 anni, da quando ha pubblicato il suo album Mediterraneo, e questo artista che arriva dalla Liguria si chiama Bresh, per gli amici brescino, e lo ritroviamo su Radio Number One con la sua Dai, che fai?

la grande canzone a chiudere le grandi canzoni di questa giornata, Highway to Hell, 1979, scritta durante un movimento in un pullman tra una data e l'altra nei deserti del Texas, della California. Sai quelle robe lì, no? Quando fai quei viaggi pesanti ti vengono le canzoni e le scrivi. Questo era il caso. Buona serata, la dedichiamo a Massimo, alla Sami questa, sì, va bene, a fare fatto. Harry Styles.

quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo venerdì sera, questo 14 di agosto. Ma quanti siete stasera? Ciao Giada, buonasera, salutiamo anche Sara che sta rientrando dal mare perché domani va in montagna a festeggiare, a fare una grigliata con gli amici perché ha lasciato i parenti al mare, adesso è andata in montagna. Salutiamo anche Masha, ciao Masha, buona serata, ciao Pia, salutiamo Nadia, salutiamo Michela, Simone e tutti coloro che hanno messaggiato al nostro numero di WhatsApp, che magari ci siamo spersi per strada, ce li siamo dimenticati. Non è vero, che li abbiamo persi nei meandri dei messaggi in questa serata, in questa vigilia di Ferragosto, questo 14 agosto 2026. Poi ovviamente tutti voi, molti di voi domani festeggeranno, salutiamo anche tutti coloro che invece nella giornata di domani ahimè lavorano. E che ci possiamo fare? Niente, salutiamo. Vi siamo vicini, mettiamola così, dai. Mi piace questa cosa, vi siamo vicini, me lo dicono tutti. Purple Disco Machine.

0: Ma che belli siete, ci becchiamo lunedì puntuali, mi raccomando, dalle 18 per Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, che dire, fate una buona serata, fate un buon weekend, anzi fate un buon Ferragosto, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Beh.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Fedez. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.

Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le Donne al Volante.
6: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio number one. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Number One, le 2:01. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.